Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live. Qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy legger turbante, mentre le osservo quei fianchi. Non è una donna, è più arte. Mi dà una punta sul tardi, alla bescia coffine.

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta, la protezione nella street e che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente, ho vissuto troppo a lungo di esperienza. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli, conosco la city con i suoi veleni, vizi più venere, un'armatura o cedi, get up stand.

Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, in bocco Acre Lane, tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia sento a stento ormai. Yeah, lazy leg il turbante, mentre le osservo quei fianchi, non è una donna, è più arte. Mi dà una punta sul tardi, alla bescia coffi nel

protezione nella street e che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente, ho vissuto troppo a lungo di esperienza. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli, conosco la city con i suoi